resti dietro per minuto, per non intendere a spastus e a scosso che era lupo. E noi pastus am lo scosso.